Langoli. Gal di Langoli. Di Langoli. Di Langoli. Gal di Langoli. Gal di Langoli.